che tanto partispa, a scopo di tante convispa, hai vivo. Faccia io amman patatapis, scolato di giaia tu pancorentis, c'è i tagadassi runarima, a scopo di tanto partispa, hai vivo. Viva che testi a cavarro.

Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia,

0: ed è consapevoli di questo che abbiamo deciso di iniziare un percorso comune con due sindacati di due paesi diversi. Oggi siamo 8 sindacati provenienti da 6 paesi diversi e stiamo l'uno accanto all'altro in una battaglia che è comune. Sappiamo che questa strada non sarà facile, è una strada accidentata, piena di ostacoli e richiede sacrificio e coraggio. Eppure la storia della classe operaia ci insegna una cosa fondamentale. Se cresce la solidarietà, la paura arretra. E se i lavoratori si uniscono l'uno con l'altro, si sposta il bilancio delle forze.
1: È emerso che la politica, in tutti gli interventi che ho sentito, la politica, le organizzazioni sindacali stanno lontani, alcune organizzazioni sindacali, gran parte della politica. E questo dà da pensare, anche perché noi a Gioia Tauro, se siamo riusciti insieme ai ragazzi di BDS, insieme a USB, a bloccare dei contenitori, a denunciare dei contenitori, che ci sono dei contenitori con dell'acciaio balistico, ha dimostrato che è possibile bloccarli, ma altrettanto sta dimostrando quanto è difficile bloccare quei container, perché intorno lo Stato italiano, nonostante ci siano più di un elemento che dimostra che è acciaio balistico e che dentro i porti passano delle armi che la legge italiana vieta anche il solo passaggio, ostacola la nostra lotta, come ha ostacolato la lotta fatta dal collettivo a Genova, da USB, dalle denunce fatte in passato. E forse questo dovrebbe farci riflettere, perché nonostante non stiamo parlando di attività commerciale, di porti civili, stiamo parlando di armi. Una parte della società civile tende ad essere allontanata da questa realtà. Allora dobbiamo pensare che quello che sta succedendo in Germania, come ha detto chi mi ha preceduto, quello che sta succedendo in Marocco, quello che sta succedendo in India, cioè la voglia e la volontà di fermare le armi, di non sporcarci le mani di sangue, deve coinvolgere anche tutta la popolazione italiana, perché ci sono tanti porti in Italia, non solo quelli grandi come Gioia Tauro, Genova, Trieste, ma anche il più piccolo porto può essere un punto di riferimento, perché non servono le grandi navi per trasportare le armi. Anche una piccola navetta che può attraccare in un porto più piccolo, quello sarà un punto dove può essere rotta quella barriera che noi stiamo cercando di mettere in piedi, di arginare, di fermare questo traffico di morte. Allora, domando a me stesso, perché gran parte della politica siede su due poltrone? Da una parte dice no alla morte, alle guerre, dall'altra in Parlamento vota a favore del riarmo, del finanziamento delle armi. A Gioia Tauro è stato dimostrato che la politica, dall'onorevole Enrico, dall'europarlamentare Mimmo Lucano, hanno dimostrato che la politica si può sporcare le mani a fermare questo traffico di morte. Perché allora tutta la politica e anche le altre organizzazioni sindacali non si uniscono? Bisogna chiamarle alla responsabilità, ma alla responsabilità riusciamo a chiamarli se c'è una risposta di massa il 30 ottobre, non solo dai portuali, ma da tutta la società civile. Come è successo a Genova, dovremo farlo, replicarlo in tutti i porti, non solo il 30 ottobre, ma ogni giorno che ci sarà bisogno di unire le lotte in un'unica forza e dire no alle armi. Non a sporcarci le mani di sangue, sì, a sporcarci le mani di lavoro, ma no a sporcarci le mani di sangue. Io vi ringrazio, non la faccio lunga perché chi mi ha preceduto ha detto e ha raccontato tutto, e spero che non ci sia di ostacolo chi invece dovrebbe esserci d'aiuto. Grazie a tutti e al 30 ottobre.
2: Prova. Allora, grazie a tutti, vi porto i saluti delle organizzazioni giovanili OSA e Cambiare Rotta, grazie alla Grazia Operaia di Genova, italiana internazionale, per il momento che sta permettendo oggi. Guardate, potremmo dire tante cose, ma penso che non possiamo parlare se non tiriamo in ballo quello che stanno facendo i nostri coetanei in Francia, in Spagna, in Germania. La gioventù europea sta alzando la testa. Cambiare Rotta e OSA sono pronte a indire la mobilitazione permanente e immediata in tutta Italia, perché dobbiamo accendere la scintilla del conflitto sociale anche in questo paese. Non possiamo rimanere sui social a scrollare, dobbiamo irrompere con il conflitto nella situazione di stallo che si è creata. Guardate, il nemico di classe è in difficoltà, ma è furbo. Aveva scelto prima di utilizzare la passività, l'individualismo, la solitudine per non far partire niente. Eppure siamo irrotti noi. L'abbiamo fatto con il blocchiamo tutto, l'abbiamo fatto con il nostro sociale in primavera, l'abbiamo fatto con un anno che ha rimescolato le carte in tavola nel nostro paese e che ha dato un grande segnale. Cosa hanno fatto? Hanno aumentato la repressione, lo sapete perfettamente, lo vedete tutti i giorni, ma non sono limitati a questo, hanno restritto gli spazi di agibilità democratica basilari, quelli normali che sarebbero previsti anche per legge. Hanno fatto entrare nel campo di gioco il razzismo più infame, gli influencer di estrema destra, i fascisti. Contro questa cosa ci dobbiamo opporre. Ci stanno provando in tutti i modi. Il 24 settembre dal Consiglio dei Ministri hanno firmato un decreto infame, quello al tetto per il 30% gli stranieri in classe, mentre mancano i tetti nelle scuole o per le case popolari. Eppure è successo qualcosa che molti di voi hanno notato. La sera viene fermato il decreto, ma il 25 settembre le scuole italiane scioperano e bloccano quello schifo, perché c'è un anticorpo in questa società che si fa con l'organizzazione. Hanno costruito, ed è il motivo e il contributo che proviamo a portare oggi, il 30, una scuola caserma, degli atenei caserma, una società caserma, sempre meno democratici, sempre più repressivi, sempre più aperti al razzismo e al neofascismo, sempre più selettivi in senso di classe e sempre più discriminanti, perché devono produrre questo tipo di effetto. Siamo all'alba di una ristrutturazione produttiva capitalistica che avrà degli effetti gravissimi, lo vediamo tutti i giorni con l'intelligenza artificiale, con la robotica, e quindi vogliono prevenire il conflitto sociale, ma se proprio deve venire allora lo vogliono dare in mano all'estrema destra, che poi finisce per chiedere più sfruttamento, più divisione di classe, più Stato. Ecco, in questo contesto noi dobbiamo rompere questa società caserma, dobbiamo portare questo tipo di contributo, dobbiamo aprire spazi di conflitto come fanno, e li voglio salutare, i ragazzi universitari di Cambiare Rotta, che in questo momento sono in tenda in tante città d'Italia per il diritto all'abitare. Vado verso le conclusioni. Forse possiamo dire che bisogna fare come in Francia, sì per la mobilitazione, sì per il conflitto, sì per il segnale, ma per un messaggio che dobbiamo sottolineare: l'unità fra studenti e lavoratori. L'avete visto fuori dalle scuole, studenti, insegnanti, operai stavano braccio a braccio contro le cariche della polizia, contro i proiettili di gomma sparati sugli studenti. Possiamo e dobbiamo farlo, perché abbiamo una storia lunga alle spalle, quella dell'alleanza fra studenti e lavoratori, fra OSA, Cambiare Rotta, USB, che abbiamo promosso in questi anni. Qualcuno di noi ricorda la piazza di Livorno nel 2021, eravamo scesi in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro e c'era un cordone operaio dell'USB a nostra tutela e a nostra difesa. Noi dobbiamo fare questo, dobbiamo tornare a bloccare tutto e farlo con l'alleanza studenti lavoratori. Il 30 ottobre, da lunedì, tenete gli occhi aperti, studenti e lavoratori uniti possono far ripartire il conflitto e dare quella spinta alla storia che in questo momento ci serve. Buona assemblea a tutti.
3: Allora, grazie ai portuali, ma adesso parliamo di quello che dobbiamo fare noi, perché altrimenti noi stiamo portando la solidarietà a lavoratori che hanno già capito quello che bisogna fare. Il problema è quello che facciamo noi adesso. Perché altrimenti pensiamo che il 30 ottobre sia la giornata di solidarietà alla lotta dei portuali. Ma i portuali ci stanno dicendo un'altra cosa. Il problema che hanno loro ce l'abbiamo pure noi. Il problema che hanno loro della militarizzazione dei porti è il problema della militarizzazione della società. E ci stanno dicendo che le condizioni di vita e di lavoro stanno peggiorando per i portuali, ma stanno peggiorando per tutti. E allora a noi tocca interpretare quel desiderio di ribellione che si comincia a sentire nel paese. Non parla di Palestina e forse non parla nemmeno di guerra. Parla del fatto che i costi economici del riarmo sono entrati nelle nostre case, sono entrati nelle nostre bollette, sono entrati nelle pompe di benzina, stanno mettendo a rischio la possibilità di arrivare alla fine del mese. Questa percezione non è immediatamente politica, non parla il linguaggio della sinistra, non parla a quelli che vanno in solidarietà, parla alla pancia del paese, ma non trova un partito, non trova un sindacato, non trova un'organizzazione disposta a mettersi al servizio di questo desiderio di protesta. E la domanda allora è: possiamo essere noi tutti assieme a diventare il punto di riferimento di questo desiderio di ribellione, perché l'Italia si alzi in una protesta corale che metta insieme il no alla guerra, la libertà della Palestina e il problema che devono cambiare le condizioni economiche di questo paese, che si deve rilanciare la battaglia per i salari? Però questo significa, sono solo 3 minuti e non so quanti me ne sono mangiati, che cosa significa concretamente? Significa che noi torniamo nelle nostre città, organizziamo le assemblee e apriamo al rapporto con le categorie che sono in difficoltà, con le categorie che stanno già provando a bloccare, ma non ci riescono. Perché mentre c'è questo desiderio di protesta, CGIL e CISL e UIL si stanno mettendo d'accordo con il patronato. Hanno fatto non so quanti incontri nel corso di questo ultimo mese di settembre e ne hanno già in programma ad ottobre. Per stringere un patto storico, pensate un po', nel momento in cui ci sarebbe bisogno della più grande protesta popolare operaia per il rilancio dei nostri salari, loro si stanno mettendo d'accordo. Ma a chi andiamo a chiedere la possibilità di fare da punto di riferimento per organizzarsi? Allora, noi lo dico, l'USB è a disposizione, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, si sono riempite le piazze, ma noi siamo troppo piccoli per una protesta che deve essere enorme. E allora, se non siamo capaci di sfruttare l'appello internazionale dei lavoratori portuali, che si sono già organizzati, non hanno bisogno che noi li aiutiamo ad organizzarsi, hanno bisogno che noi riusciamo ad organizzarsi, che altre categorie seguano il loro esempio, che si costruisca una giornata di protesta vera in tutto il paese. È questo il compito, è questo il messaggio, è questo che ci stanno chiedendo. Allora l'USB è a disposizione su questa cosa. Non è un'operazione facile, non si indicano gli scioperi generali a ogni pensata, bisogna ragionarlo bene, ma è un lavoro che dobbiamo fare tutti, di avvicinare le associazioni di agricoltori, di avvicinare i tassisti, di avvicinare gli infermieri, di portare gli insegnanti, di portare i braccianti, di portare gli operai, di fermare le ferrovie. Questo dobbiamo riuscire a fare, è un compito collettivo, lo dobbiamo costruire nei nostri territori. Il 30 deve essere una giornata di protesta nelle città portuali, ma anche nelle città dove i porti non ci sono, dove la guerra però c'è, dove trasportano le armi anche lì e dove noi dobbiamo essere capaci di provare di nuovo a bloccare tutto.
4: Andiamo avanti. Interviene Linda Maggiori, giornalista e di Altra Economia, e intanto si prepara Weapon Watch.
5: Allora, grazie di avermi invitato e di questa bellissima assemblea. Io sono giornalista e attivista a Ravenna, e a Ravenna è appunto un porto, come si diceva prima, dove passano armi dirette a Israele, transito, e nel 2025 abbiamo scoperto vari transiti di queste armi provenienti anche dall'Europa, e nel gennaio del 2026 ho provato a fare accesso agli atti, capire che cosa effettivamente passa. Le dogane hanno negato il diritto alla trasparenza con la motivazione fondamentalmente che siamo in uno stato di guerra mondiale ibrida e a pezzi, e l'Italia è coinvolta in questa guerra mondiale, e i porti, anche quelli civili e commerciali come Ravenna, sono infrastrutture a importanza militare, e quindi la trasparenza è un diritto democratico che va in qualche modo limitato in uno stato di guerra. Questo è quello che, a cui stiamo andando incontro, non solo a Ravenna ma in tutti gli altri porti. L'8 ottobre siamo davanti al Consiglio di Stato, l'avvertenza legale contro le dogane di Ravenna è arrivata a livello del Consiglio di Stato. Ringrazio USB che si è costituito ad adiuvandum in supporto a noi, piccoli attori, no? di Ravenna. Sono una giornalista con l'avvocato Andrea Maestri e altri cittadini, e siamo stati lasciati fondamentalmente soli dal comune e dalla regione. Concludo dicendo che quello che si diceva prima anche del portuale di Amburgo è una verità estremamente drammatica, perché l'Europa ci sta letteralmente portando in guerra, e infatti lo stanno dicendo. Il 16 settembre è stato approvato a larghissima maggioranza, fondamentalmente da tutti i partiti, destra e sinistra e centro, nel Parlamento Europeo, Omnibus 5, che sono due regolamenti e una direttiva pericolosissimi. Si va in deroga, si ampliano le industrie di armi, si costruiscono nuove industrie di esplosivi in deroga addirittura alle normative sulle sostanze chimiche e cancerogene, e si va in deroga anche sulla direttiva relativa alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose, quelle che noi vediamo, no? I famosi rombi che noi vediamo sui container, potranno essere in qualche modo tolti, proprio per evitare che la gente, i portuali, si accorgano e protestano. Insomma, questa è la situazione, e noi come giornalisti e come cittadini dobbiamo unirci ai lavoratori per far fronte a questo pericolo. Quindi il 30 ottobre noi a Ravenna ci saremo. Grazie.
4: Grazie Linda. E interviene Weapon Watch e si prepara a UDAP.
6: Grazie. Parlo a nome di Weapon Watch, che è un osservatorio sul trasporto delle armi, e quindi vi dico che cosa abbiamo osservato, almeno negli ultimi periodi. E vi dico due nomi: GDA Handling, sede a Brescia, e MVN SRL. Sono due società che vi segnalo. La prima per una ragione giudiziaria, cioè proprio due giorni fa un delegato sindacale dell'aeroporto di Montichiari è stato sanzionato e ha perso il ricorso in tribunale, con la sanzione della sua azienda, perché ha rivelato i trasporti di armi nell'aeroporto di Brescia Montichiari. Le sanzioni colpiscono dunque un militante che ha reso pubblico un trasporto di armi. Questo è decisivo. Far diventare segreto ciò che fino ad oggi abbiamo fatto tutti gli sforzi perché fosse trasparente è un punto politico, è un passaggio politico decisivo. E l'azienda GDA, cioè vuol dire Gabriele D'Annunzio Handling, perché l'aeroporto è intitolato a Gabriele D'Annunzio, è una piccola società, 7-8 milioni di fatturato all'anno, 70 dipendenti, ma è posseduta da un altro aeroporto, quello di Verona Villafranca, che a sua volta fa parte della rete degli aeroporti veneti. Quindi c'è una società che di fatto ha 5 aeroporti nell'area nord-orientale del paese, e a cui capo c'è un finanziere, anzi il fondatore di una banca, Finint, si chiama, finanziaria internazionale, che faceva negli anni 80 l'assicuratore e si è messo in società con un commercialista di Conegliano Veneto. Che cosa voglio dire sostanzialmente? Che la finanza oggi ha il destino del nostro paese nelle sue mani, ma è una finanza, come dire, minuta, piccola, di interstizi, non è la grande finanza dei grandi gruppi. MVN SRL invece è una società di logistica che ha 21 sedi nel nostro paese e il cui interesse è che 2 anni fa è stata acquistata da MSC. Quindi MSC si è comprato una società che fa logistica, soprattutto trasporti eccezionali, e attraverso questa società, e questo è l'annuncio recentissimo, verrà aperto un centro logistico a Colleferro, che è una città che dovreste conoscere perché sta al centro di una serie di industrie militari e di esplosivi. Infatti il 13 di agosto c'è stato anche un grave incidente in una fabbrica di Colleferro. Ecco, è già inaugurato un centro logistico che servirà esplicitamente un'industria della guerra che si chiama Avio SPA, che è un'industria sostanzialmente controllata da Leonardo e che fa i grandi motori dei grandi razzi, un'industria a livello internazionale molto alto. Si fa un centro logistico per questo. Per concludere, i grandi gruppi, ma anche i piccoli gruppi, tutti quelli che stanno lavorando nella logistica, stanno cercando i profitti dei loro investimenti e i profitti saranno garantiti soltanto da una guerra che noi stiamo andando ad affrontare. Grazie.
7: Ok, adesso UDAP, Raja, e si prepara Danilo Conte per l'osservatorio. Scusate, sull'obiezione di coscienza.
8: Ciao a tutti, a tutti. Si sente? Sì. Allora, intanto grazie per l'organizzazione di questa assemblea cittadina importante. Grazie anche dell'invito. Allora, io come palestinese e fresco anche del congresso nazionale dell'Unione Democratica Arabo Palestinese che abbiamo fatto sabato scorso, insomma nuova energia, nuova linfa, nuovo organo direttivo a livello nazionale, partecipazione buona, soprattutto i giovani, dibattito, foglio politico, programmatico, insomma un dibattito di grande rilievo e importanza vista, considerata la situazione politica attuale. E quindi noi come UDAP e come comunità palestinese, ma anche araba, partecipazione anche di delegati delle comunità arabe in Italia, abbiamo focalizzato alcuni target per questo autunno, alcuni obiettivi da raggiungere, su cui lavorare e su cui mobilitarci. E naturalmente a mente che la guerra, l'aggressione imperialista sionista in Medio Oriente è ancora in corso, il genocidio, come hanno detto alcuni compagni durante i loro interventi precedenti, il genocidio continua in Palestina, sia a Gaza che in Cisgiordania. Il prossimo obiettivo, i nostri connazionali palestinesi del 48 saranno loro, quindi svuotare la Palestina e renderla una colonia sionista più purificata e più pura e più pulita dai palestinesi, e per andare avanti che sconfina il piano coloniale nostro europeo occidentale chiamato lo Stato di Israele, che sconfina la Palestina verso altre regioni in Medio Oriente. E questo insomma è palese. Abbiamo tenuto insieme duramente 3 anni e mezzo di genocidio che è ancora in corso, quindi torniamo alla mobilitazione. Cosa chiediamo, cosa dobbiamo fare come priorità nei prossimi mesi? Abbiamo due date, il 30 ottobre, indicato e indetto da questa assemblea, che noi salutiamo, abbiamo aderito, ci saremo il 30 ottobre, e abbiamo un'altra data un po' prima, il 10 ottobre, per mobilitarsi, essere nelle piazze per ricordare appunto l'aggressione di quello dopo il 7 ottobre, l'aggressione non solo il genocidio a Gaza in Cisgiordania, ma l'aggressione è arrivata anche al Libano, allo Yemen, all'Iran, eccetera, in tutto il Medio Oriente, con tutte le conseguenze di cui i compagni hanno parlato: la nostra vita, il caro vita, il petrolio, la crisi energetica, insomma questo sistema nostro occidentale capitalista si vede che è palese che è in una profonda crisi e non si può risolvere da copione con le guerre. Questo è il nostro compito, e quindi torneremo in piazza, nelle piazze, il 10 ottobre, e saremo insieme il 30 ottobre verso lo sciopero generale in tutto il paese. Naturalmente rimangono importanti anche obiettivi come il boicottaggio. Noi abbiamo nel nostro congresso abbiamo individuato 3 obiettivi significativi dal punto di vista casa farmaceutico israeliano coinvolto nella guerra di aggressione e di annientamento del popolo palestinese Teva. Dal punto di vista energetico abbiamo l'ENI, coinvolta prima negli anni 90 fino al 2003 in Iraq, poi in Africa, nel Niger e nei paesi Caraibi, nei Caraibi e soprattutto in Medio Oriente, e naturalmente complice e a braccetto con l'energia coloniale israeliana. Il terzo obiettivo di campagna di boicottaggio e mobilitazione, naturalmente Leonardo, che poi si abbina e si sposa bene appunto con i blocchi dei porti che abbiamo fatto in questi 3 anni in termini di armamenti e complicità, come diceva una compagna, insomma questi acciai addirittura anche dall'India che andavano e finivano nell'arsenale bellico israeliano. Insomma, questi obiettivi. Naturalmente non manca un altro focus importante, la repressione in questo paese, la repressione con misure e decreti, l'abbiamo visti anche nel Parlamento, insomma questo tentativo di reprimere il movimento di solidarietà con le cause giuste a partire dalla causa palestinese, e soprattutto i nostri prigionieri sia nella Palestina occupata, nelle carceri israeliane, ma anche nelle carceri cosiddetta autorità nazionale palestinese collaborazionista con l'occupazione coloniale in Palestina, sia i nostri giovani, i nostri connazionali rinchiusi quasi da 3 anni nelle carceri italiane. Quindi questo anche è un obiettivo su cui noi ci batteremo.
9: Raja,
8: e saremo
9: scusami
8: presenti.
9: Un minuto, perché sennò non ce la facciamo più poi.
8: Ok, finisco. E quindi questo allora ci vediamo il 10 e il 30 e resistenza fino alla liberazione, ritorno all'autodeterminazione, Palestina libera dalla guerra, imperialisti, colonialismo, sionismo, apartheid, Palestina libera dal fiume al mare. Avanti tutti e tutte.
3: Grazie. Io vi porto il saluto del Centro Iniziativa Giuridica Abdel Salam e della Rete Legali di USB, che è il gruppo di avvocati che sostiene le lotte dell'Unione Sindacale di Base. Solo due cose. Allora, la prima è attiene al diritto di sciopero. In questi anni hanno fatto di tutto e sono anche riusciti abbastanza ad eliminare il diritto di sciopero nel nostro paese. Ci sono settori e comparti nei quali è letteralmente impossibile scioperare. Lo sciopero lo vorrebbero dalle 12:10 alle 12:20 di notte, relegato in un angolino, reso legittimo solo se non disturba abbastanza. Noi abbiamo deciso di dire apertamente che siamo stufi e che non tollereremo più attacchi al diritto di sciopero nel nostro paese, e per questo, nel silenzio generale, vi do una notizia che forse neanche questa assemblea sa: abbiamo promosso un'azione dinanzi al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che è l'organo che controlla se gli stati europei rispettano la Carta Sociale Europea, e con una sentenza del 14 marzo l'Italia è stata condannata perché non rispetta la Carta Sociale Europea in materia di diritto di sciopero, e non la rispetta principalmente proprio nel settore di cui, nei settori e nelle materie di cui noi ci stiamo occupando oggi. Perché in questi anni, in questi mesi, ci hanno voluto dire che persino il traffico delle armi rientra nei settori esclusi dalla normativa ordinaria del diritto di sciopero, come se fossero dei servizi pubblici essenziali per la persona. Ora voi capite bene che non c'è niente di più contrario al servizio alla persona del traffico di armi, non c'è niente di più contraddittorio in questo. I limiti al diritto di sciopero erano stati inseriti per tutelare la salute e alcuni beni essenziali per la vita e per la persona. Il traffico di armi e l'economia di morte sono l'esatto contrario di questo, ed è per questo che noi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, come Rete Legali, ci adopereremo per sanare questa ennesima ferita al diritto internazionale, perché il diritto internazionale è un diritto ormai fatto a pezzi, e quindi noi ci adopereremo perché questa sentenza sia resa effettiva. L'ultimo minuto lo sfrutto per dire il nostro secondo fronte di lotta. Noi rivendichiamo il diritto all'obiezione di coscienza in tutti i luoghi di lavoro, non solo nei porti, ma l'obiezione di coscienza deve essere una pratica che riguarda anche le scuole, il mondo della formazione, le università, che sono state letteralmente militarizzate, i centri di ricerca e qualsiasi punto della filiera. È clamoroso che in Italia esista una legge del 1993 che tutela l'obiezione di coscienza nei luoghi di lavoro per coloro che rifiutano di operare contro gli animali, e come se la sacrosanto diritto di rivendicare il diritto a non operare contro gli animali possa essere più rispettoso del diritto di rifiutare di collaborare con la strage di Gaza e con le morti dei bambini in tutte le zone del mondo. Chiudo perché un portuale prima ha detto noi abbiamo le mani sporche di grasso e non le vogliamo sporche di sangue. Io ritengo che questa profondissima verità riguardi ogni professione, ogni mestiere. Io faccio l'avvocato, non ho le mani sporche di grasso, ma avrei comunque la coscienza sporca di sangue se collaborassi con le aziende che trafficano armi. Collaborerò con tutti coloro che invece si dichiarano obiettori di coscienza e spezzeranno l'economia di morte.
10: Ciao a tutte e a tutti, parlo come lavoratrice della cultura, in particolare settori arti visive, siamo fra le più precarie, autonome, intermittenti, partite IVA che non vengono riconosciute, e qua lancio un appello anche ai sindacati, quindi ad avere una diretta rappresentanza. Parlo a nome di Hangar, No Genocide Alliance, ma anche Galassia Antisionista, Vogliamo Tutt'altro, Art Workers Italia. Siamo molte organizzazioni e assemblee da tutto il territorio nazionale che oggi non soltanto appunto sono in solidarietà con i lavoratori portuali, ma noi blocchiamo dai nostri luoghi di lavoro, perché la cultura è diventato il campo attraverso il quale Israele e le aziende coinvolte nella militarizzazione, vediamo Leonardo, vediamo Eni essere fra i maggiori sponsor all'interno dei nostri musei, all'interno delle nostre istituzioni. Questo è inaccettabile. Noi diciamo di no, l'abbiamo già fatto con il più grande sciopero alla Biennale di Venezia quest'anno contro la presenza del padiglione Israele. Abbiamo una diretta rappresentanza di Israele all'interno di una delle nostre istituzioni culturali più importanti, nel quale sono coinvolti il Ministero della Cultura, la Città di Venezia e la Regione Veneto. Quando abbiamo visto chiudere il padiglione Russia, il padiglione Israele è ancora aperto. cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato con le lavoratrici, i lavoratori più precari, quelli stagionali della Biennale, che hanno chiuso. Sono loro che hanno chiuso 30 padiglioni, sono stati anche gli artisti internazionali, curatori, curatrici internazionali ad essere in appoggio con loro, quindi ci siamo riuscite. Noi il 30 ottobre ci siamo, ma non soltanto, andiamo in escalation perché la Biennale chiude il 22 novembre e cerchiamo di bloccare di nuovo tutto, cerchiamo di fare altre chiusure il 30 ottobre. Grazie.
11: Allora, Dario per USB Scuola. Intanto ciao a tutti, parto e non posso che partire così ricordando quello che stanno facendo le studentesse, gli studenti e anche i lavoratori e le lavoratrici della scuola in Francia. È una forma di resistenza, è una forma di resistenza che noi conosciamo molto bene perché stiamo anche leggendo in giro, dovremmo fare come i francesi, ma facciamo alcune precisazioni. Allora, intanto forse anche i francesi dovrebbero fare come noi abbiamo fatto qui in Italia, grazie a USB e grazie al movimento del Blocchiamo Tutto, che era un movimento politico ma in un senso pieno del termine, ed è un movimento attuale perché noi oggi vogliamo parlare delle condizioni materiali di lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti preoccupanti anche nella scuola. Ma in tutto il settore della conoscenza è sempre di più una conoscenza messa a valore in una fase di crisi.

0: l'alleanza, ma non parlerei neanche di un'alleanza, perché non siamo realtà separate, separabili, che poi si alleano successivamente, ma siamo pezzi della stessa classe, cioè le studentesse, gli studenti, le lavoratrici e i lavoratori. Quindi mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole di Tommaso Diosa, ma anche quello che diceva sulle tende di cambiare rotta, quello che fanno le compagne e i compagni Diosa in ogni singola scuola. Ecco, noi come organizzazione sindacale del settore della scuola, all'interno di un'organizzazione confederale, non possiamo che stare al loro fianco, ma non sopra di loro per insegnargli qualcosa, ma per stare insieme a loro, perché viviamo le stesse condizioni gravissime materiali. Quindi l'invito che faceva Guido, quando giustamente diceva i portuali hanno ben chiaro cosa fare, allora sta a noi poi capire come portare il movimento dei portuali all'interno dei settori, dei territori, dei pezzi della società, a nostro avviso è molto corretto come lettura. La scuola ha un'urgenza, ne ha più di una. L'urgenza è la trasformazione neoliberista, i ragazzi che muoiono nella formazione scuola-lavoro, i ragazzi che vengono e le ragazze che vengono mandate a formarsi fuori dalla scuola o all'interno di una scuola che pensa soltanto al profitto e a spiegargli come bisogna essere resilienti rispetto allo sfruttamento. Ecco, tutte queste urgenze, non so se e quando porteranno a uno sciopero, ma sicuramente sono urgenze che noi lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti della scuola dobbiamo portare in campo, rifiutando la compatibilità, chiudo con questo, per poter difendere i nostri diritti, che sono il diritto all'istruzione e allo studio libero, il diritto direi anche all'esistenza, perché porre il tetto del 30% alle alunne e agli alunni stranieri è qualcosa che minaccia la loro esistenza vera e propria, richiede di rifiutare il paradigma della compatibilità. Non si insorge dentro la CGIL, dentro le organizzazioni sindacali che sono collaborazioniste della distruzione dello Stato sociale. Serve un sindacato come noi, servono le organizzazioni come quelle che sono oggi presenti, perché serve ribaltare davvero tutto. Grazie.
1: Buonasera a tutti, sono Matteo del Fronte della Gioventù Comunista, saluto tutti i compagni e le compagne e ringrazio tutti quelli che ci hanno invitato a partecipare a questa iniziativa. Partecipiamo a questa iniziativa con il massimo entusiasmo, perché oggi più che mai la questione internazionale è uno dei temi più attuali e importanti dei nostri giorni. Bisogna ribadire che la solidarietà internazionale ed un'azione internazionalista ed un'azione congiunta è fondamentale, ed è fondamentale per assicurare una modalità efficace. È molto, molto meglio bloccare diversi porti in diversi momenti piuttosto che bloccare un porto soltanto, soprattutto in questo momento storico dove gli interessi dei capitali di ogni singolo paese sono strettamente interconnessi, soprattutto in un periodo in cui questo clima di guerra generalizzato vuole una produzione sempre più efficace, dove non ci devono essere perdite di tempo a livello logistico, dove ogni spostamento deve essere calcolato al millimetro. Questi sono gli interessi patronali, che sono esattamente l'opposto degli interessi dei lavoratori, delle lavoratrici e della classe operaia tutta, perché è chiaro che se io devo garantire ritmi di lavoro estenuanti, è chiaro che non si può badare alla sicurezza. Noi come Fronte della Gioventù Comunista siamo sempre stati al fianco di tutte le lotte degli operai sul territorio nazionale, in particolar modo, essendo che molto in tema con la giornata di oggi, vi porto l'esperienza dei compagni e delle compagne di Salerno, del porto di Salerno, che sono stati tra i primi a bloccare il porto. Basta ricordare l'esempio della nave Zim, quando abbiamo avuto la comunicazione che avrebbe attraccato al porto di Salerno una nave che poteva trasportare armi dirette ad Israele, in generale per il Medio Oriente. Non abbiamo esitato un secondo a bloccare

0: toccare l'esperienza dei portuali combattivi di Salerno. Oggi viene minata continuamente da continui attacchi patronali, condotte antisindacali e licenziamenti punitivi. Infatti mi sento in dovere di augurare la massima solidarietà al compagno Ciccio, licenziato del porto di Salerno, e a tutti gli altri compagni dei porti di Napoli, e al compagno Mimmo Macri, oggi presente fra di noi, del porto di Gioia Tauro. Cosa devo dire? Allora, non è un caso, e ripeto, non è un caso che questi attacchi patronali provenienti dai dirigenti vengono effettuati in questo particolare periodo storico. Perché, come dicevo prima, in una corsa al riarmo, in una guerra sempre più generalizzata, bisogna assicurare il massimo della precisione e non si possono fare errori, non si possono fare errori neanche di un minuto. Quindi vanno eliminati tutti gli operai combattivi che danno problemi alle aziende, che portano avanti delle battaglie sulla sicurezza, delle battaglie sulla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi ci dobbiamo mettere bene in testa che i profitti non vanno di pari passo con la dignità e con la sicurezza del lavoro. E in tutto questo notiamo un centrosinistra che oggi si trova alla ribalta perché si trova all'opposizione, e noi non ci possiamo far fregare da chi ha creato le peggiori leggi sul lavoro degli ultimi 50 anni, da chi ha fatto uscire il Jobs Act, da chi ha fatto la riforma della buona scuola col quale si avviava la privatizzazione di quest'ultima. Ed è pertanto che serve una classe operaia organizzata, una classe operaia che sappia cogliere le sfide del nostro tempo e che sappia combattere tutte le aberrazioni che vediamo al giorno d'oggi. Voglio ricordare che sta avvenendo un genocidio in Palestina. È un genocidio, è una cosa orribile già a prescindere, ma poi quando si consuma con i nostri soldi è ancora peggio, quando si consuma con i soldi che spetterebbero alle scuole che cadono a pezzi, con gli ospedali che non ci sono, con le cure che non sono garantite per tutti, è ancora peggio. Ed è qui che si vede anche la solidarietà internazionale, perché mentre qui fanno i tagli, dall'altra parte del mondo buttano le bombe. E noi ci dobbiamo rendere conto che tutte queste schifezze possono essere fermate soltanto dalla classe lavoratrice. Ed è per questo che il 30 ottobre, come FIGC e come Fronte Comunista, ci impegneremo nel garantire la massima partecipazione di studenti e lavoratori. Buona lotta a tutti!
1: Buonasera, io parlo a nome di una campagna che si chiama La conoscenza non marcia, e nasce quando una rete di docenti universitari che non brillano certo in iniziativa per omaggiare questa città ha chiesto un supporto per uscire dalla dimensione soltanto dei boicottaggi nei dipartimenti e provare a portare i problemi della collaborazione con il terrorismo sionista e con l'industria militare a un livello più alto, e abbiamo lanciato questa petizione popolare che potete trovare sul sito e firmare dal sito alla Camera, e con l'osservatore contro la militarizzazione delle scuole e delle università, USB Scuola e USB Università, Cambiare Rotta, OSA, Sanitari per Gaza e tutta un'altra serie di realtà che mi prenderebbero tutti i 3 minuti di intervento su un punto particolare. Avevamo identificato quello che era il progetto che le classi dominanti avevano messo in campo per il nostro settore produttivo. Noi entriamo ovviamente nella produzione del valore, sia a livello ideologico sia a livello materiale, e in tutti i documenti europei che trovate sul nostro sito, ma anche in tutti i documenti del governo, in tutte le interviste di Crosetto, il piano è chiaro: quello di costruire un settore militare, industriale, accademico, in cui istruzione, difesa, ricerca e industria militare camminino insieme. Ne sono un esempio Rome Technopol, la cittadella dell'aerospazio di Diana, un progetto della NATO a Torino, e ovviamente il tentativo è quello di sussumere completamente il mondo dell'istruzione agli interessi imperialisti, del rilancio dell'economia produttiva e neocolonialisti delle classi dominanti. In questo senso abbiamo provato a proporre qualcosa che fosse largo ma anche radicale, cioè una campagna che ha una petizione che ha tre punti. Uno, la possibilità di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse nelle scuole e nelle università, senza nessuna conseguenza per la persona, neanche sul piano del pregiudizio. La nascita di osservatori indipendenti dalle governance che possano bloccare, monitorare i progetti e le iniziative di collaborazione, e soprattutto, come terzo punto, un divieto assoluto di collaborazione con l'industria bellica, quindi con Leonardo Thales, MBDA, con quelle associazioni intermedie, fondazioni che promuovono la guerra per altri mezzi, con altri mezzi, come per esempio MEDDOR, o quelle organizzazioni internazionali che promuovono la guerra, come per esempio la NATO, in modo che appunto non fosse possibile, in modo che non sia possibile collaborare col mondo dell'istruzione e della ricerca. C'era una cosa che ci ha mosso, è una frase di Frantz Fanon. Fanon a un certo punto dice: il colono non è solo davanti al colonizzatore. Il colonizzato non è solo davanti al colonizzatore, ha dietro di sé quest'ultimo tutto il sistema imperialista, capitalista, le guerre finanziarie che lo appoggiano. Ecco, noi pensiamo che i nostri luoghi della conoscenza debbano essere una solidarietà, una complicità con tutte le classi e i popoli oppressi, e non vogliamo essere collaborazionisti di niente.
2: Ciao a tutte e a tutti, mi sentite? Sì. Allora, io sono Daniela, una volontaria del gruppo di Genova di Emergency, e ringrazio per l'invito. Tanto è stato detto fino adesso da tutti quanti voi, e volevo sottolineare quanto di concreto ogni realtà cercherà di fare affinché si riesca a fermare la logistica della guerra, il meccanismo che porta a dolore. Emergency, in 32 anni di attività, sa cos'è la guerra, sa cosa produce la guerra nei posti dove è stata, e poi ovviamente sappiamo anche, come già stato detto precedentemente, le ripercussioni nei nostri paesi. Noi abbiamo aderito e aderiremo agli scioperi che provano e riescono a fermare il meccanismo della guerra. E è già stato detto, e lo ribadiamo anche noi di Emergency, ovviamente il ruolo dei portuali è stato decisivo, ma sappiamo che i lavoratori uniti alla società civile avrebbero un potenziale maggiore. Per questo Emergency, oltre a quello che da 32 anni fa, e quindi costruire ospedali e garantire cure di altissimo livello e gratuite a tutti, da 3 anni è partita con la campagna Ripudia per porre al centro dell'attenzione il nostro caro articolo 11, e ieri è partita con una campagna di raccolta firme per una proposta di legge che si intitola Io obietto la guerra, perché pensiamo che ogni persona abbia il diritto di obiettare la guerra, non solo i lavoratori, e soprattutto i lavoratori di grandi realtà che possono avere più copertura, ma chiunque voglia appoggiare questo tipo di manifestazioni, ma anche gli studenti, ricercatori, ogni persona dovrebbe avere il diritto di obiettare alla guerra e quindi non mettere a disposizione il proprio corpo e le proprie azioni per essere complici di qualsiasi guerra e genocidio. Direi che ho concluso. Grazie.
3: Allora, Tony, vai tu, Tony, sì.
4: Ciao a tutti e a tutti, sono Tony dello Steering Committee di Global Sumo Flottille e provo ad aggiungere un pezzettino da sud. Dunque, in questi 3 anni il genocidio ha esposto la violenza più disumana sulla quale è retta il nostro sistema economico. Oggi questo modello economico sta virando verso una guerra globale. Questo è il costo che pagano i nostri governi, è tanto più basso quanto si alza il livello di frammentazione, di isolamento, di manipolazione dell'informazione, di ricatto salariale e di questa percezione diffusa di impotenza. Ora, abbiamo visto tutti i rendering della Riviera Gaza, l'arroganza, la megalomania e la disumanità del regime sionista ci ha dato la possibilità di dare uno sguardo a un futuro possibile se accettiamo appunto questo isolamento e questa impotenza. Allora proviamo a immaginare anche il turismo di lusso, come un avamposto della guerra. Se si va a sud questa cosa è più evidente. Quest'estate i progetti ad esempio di Sazan, Schwernetz e anche di fronte a Ostuni hanno fatto notizia. Sono progetti enormi che toccano decine di chilometri di costa, ma non sono dei resort. Questi maxi progetti dirottano snodi energetici, reti idriche, dirottano infrastrutture, impoveriscono i territori, i lavoratori e rendono aree giganti, soprattutto a sud, ricattabili. E il ricatto garantisce un controllo che è quello che serve all'economia di guerra. Non a caso Schwernetz, Sazan e Ostuni, ad esempio, sono alle porte dell'Adriatico. Accade la stessa cosa in Argentina, in Indonesia, in Thailandia, a Cipro, a Creta, in Grecia, ovunque nel mondo. Ora, questo riguarda le nostre coste e nello specifico i nostri porti, che sono i luoghi dove il nostro tempo, le nostre risorse, la nostra terra e il nostro lavoro diventa guerra. E questo fa dei lavoratori portuali una delle categorie più esposte, e loro oggi decidono di disertare e nessuno di noi può essere da meno. Allora, internazionalismo e intersezionalità sono essenziali per fare argine a questa economia di guerra che penetra ogni confine, ogni parte delle nostre vite e delle categorie, e quindi è per questo che siamo qui. Come voi siete stati presenti durante l'ultimo anno, durante ogni missione, e quindi noi vogliamo restituire, cerchiamo di essere all'altezza del supporto che ci avete dato. Grazie.
5: Hello, I am Mohammed Al-Attar. I am a Palestinian from Gaza Strip, residing in Hamburg, Germany since 2015. My first and last visit was back in March 2023, 7 months before 7 October.
6: Mi chiamo Mohammed Al-Attar, sono palestinese elettrice di Gaza, dal 2015 residente ad Amburgo, Germania. La mia prima e ultima visita a casa da allora è stata nel 2023, 7 mesi prima degli eventi del 7 ottobre. Sono attivo nel porto di Amburgo e sono membro del sindacato Verdi.
5: I make it short because I don't have enough time to speak. Anyway, I am a Palestinian. I work at the Hamburg Harbor. I am Verdi. I am a member of the trade union, one of the biggest trade union in Germany, Verdi.
6: Come ho detto prima, lavoro al porto di Amburgo e sono parte del uno dei più grossi sindacati in Germania che si chiama Verdi.
5: February 24, the Israeli killed my brother. I saw with my eyes how before 20 years before 7 of October, how Israeli killed Rachel Khoury. Many of crimes of the Israeli, I see it with my eyes.
6: Nel febbraio del 2024 hanno ucciso mio fratello. Ho visto con i miei occhi uccidere Rachel Khoury e ho visto tante altre persone palestinesi e internazionali essere uccise dall'esercito sionista.
5: As a Palestinian in Germany and a member of one of the biggest trade union in Germany, I tried many times since more than 1 year I am in the public, I try to fight and to make the Palestinian voices more louder, but I faced only racism, discrimination from my trade union.
6: come palestinese che vive in Germania, ho pianto molte volte. Ho cercato di rendere la mia voce e le voci dei palestinesi sempre più alte, e ho però affrontato molti episodi di discriminazione.
5: The Israeli destroyed my life, destroyed everything in my life, killed my brothers, more than 100 persons of my family, but they can't and they will never destroy the resist in me. So I decide to go in the public. I build a network in Germany. I try since one year to build a network in Italy to fight together, all struggle to bring them together.
6: Questa cosa, la discriminazione, ma anche l'oppressione del sionismo ha distrutto la mia vita. Hanno ucciso più di 100 persone della mia famiglia, e per questo ho deciso di lottare pubblicamente, di costruire una rete sia in Germania che in Italia.
5: The German trade union are guilty in our suffering. The German trade union are guilty in the genocide in Gaza Strip. And we must tolerate this. I will speak up about this and we will fight together. Thank you.
6: I sindacati tedeschi sono colpevoli della sofferenza che i palestinesi stanno attraversando. Sono colpevoli del genocidio. Non possiamo tollerare questo e dobbiamo rimanere uniti e lottare.
5: Siamo tutti antifascisti. Free Palestine.

0: Je ressens plutôt une chaleur, la température, chaude, froide.
1: Donc, la période de l'année, je suis pas si je suis que je suis pas si je suis.
2: Ogni volta che rientro, sento appartenenza.
3: Ma se non canzi con la nonna, hai segni che ha avuto se ci sei, se ci sei.
4: Il riflesso che davo io anche a queste case.
5: It's all been beautiful.

2 anni fa, per una cosa che mi è successa, parlo con un amico e gli dico: guarda, metto in vendita la casa perché non voglio più discussioni e che tutto possa andare come deve andare. Lui mi guarda e mi dice: ma e poi come farà? Dico: guarda, io sai cosa c'è? Io ho una bicicletta e una tenda e per me questo qui è già un essere a casa ovunque io possa essere. Poi nella mia vita ho fatto varie cose, no? Uno di questi è stato un corso. E in questo corso ti aiutano a capire veramente che tu sei la tua casa, no? E mentre il corso prosegue, diventa sempre più chiaro che nel momento in cui tu ti trovi in un momento di difficoltà a ripetersi: io sono a casa, questa è la mia casa, ti aiuta veramente. E la mia fortuna è che sto viaggiando in questo momento. Non so in quanti posti abbia dormito, in quante case di persone io abbia dormito, e in ogni casa che io ho frequentato, che ogni persona che ho visto, io mi sono sentito a casa. Ma mi sono sentito a casa per il riflesso che davo io anche a queste case e alle persone con cui entravo in contatto. La casa, fondamentalmente, per me è un luogo in cui sì, si può tornare, però è un luogo che mi porto sempre dietro. Mi aiuta tantissimo a essere come sono, sapere che la vita può andare avanti in qualsiasi posto io possa essere e non è legato a un luogo fisico. Ecco, la casa non è un luogo fisico, ma è il mio fisico. Io dentro il mio fisico posso essere ovunque e sentirmi realmente a casa.

Seneng kang zi kong hana nai ai se nyi nge bu do se shi se se shi se. Bu se ka na wi na si wi, wu ni zi zi zi wa ju se yu wu se ngu zi se do hu. Poi sono venuta in Italia e finalmente siamo andate ad abitare in un appartamento che aveva la luce elettrica, l'acqua, gli elettrodomestici e altre comodità. Però non sono stata più felice di come ero prima, perché in quel periodo la casa per me era un posto dove nascevano le discussioni familiari, litigi, difficoltà, un posto da cui non potevo scappare. Mettendo insieme le mie esperienze, penso che la casa è un luogo fisico. Non importa se grande o piccolo, come dice Virginia Woolf, anche una stanza tutta per sé, dove tu tieni le chiavi e se vuoi puoi chiuderti dentro e essere libera di esprimere te stessa, oppure aprirti al mondo e accogliere le persone. Credo che sia importantissimo che tutti abbiano la possibilità di avere una casa, che non è un privilegio o un lusso, ma sia una necessità.

Quando penso alla parola casa, la prima cosa che mi viene in mente è la casa di proprietà dei miei genitori, due persone immigrate che sono arrivate in Italia più di 30 anni fa, lasciando una casa in Marocco, diverse case, per venire a costruirne una qui. E prima di finire in questa casa, che adesso possiamo considerare nostra, abbiamo abitato tante case diverse, in diversi paesini di provincia. Erano tutte case temporanee, erano tutte case piccole. E quindi per me la casa non era mai una struttura, un edificio, ma poteva essere solamente in loro. La mia casa era la mano di mio papà che mi prendeva e mi portava dove ci saremmo stabiliti per qualche tempo, fino a quando la precarietà non ci avrebbe portato via, oppure una possibilità nuova di stare meglio. Quando penso alla casa, penso necessariamente quale casa? Quella in Marocco di mia nonna, quell'altra dell'altra nonna, quella in Francia, quelle in Francia dove stanno le mie zie, quelle dei miei amici. A Bologna o in giro per il mondo, a Madrid, a Barcellona. Qual è la casa? È quel luogo nel mondo che è un po' dislocato in realtà, in cui ogni volta che rientro sento appartenenza. Quindi per me la casa è ogni luogo o persona che ti dà un senso di appartenenza.

Per me casa è un concetto difficile da raccontare. Non è un luogo semplice, non è un indirizzo, non è qualcosa che posso indicare su una mappa senza che si muova dentro di me. Casa per me ha a che fare con l'impossibilità di custodire alcuni legami e con la forza che ho avuto nel crearne di nuovi. È una tensione continua tra ciò che mi è stato negato. È una tensione continua tra ciò che mi è stato negato e ciò che ho scelto di costruire.

Fragile, ma è anche molto forte. La scelgo ogni giorno. Ma casa è anche una casa che non ho mai vissuto davvero. È l'Iran, un luogo che mi è stato vietato, un luogo dove non posso andare e non posso tornare a causa del regime. Una casa conosciuta attraverso i racconti di mio padre. Racconti a volte molto nebulosi, a volte sabotati dal dolore, altre volte attraversati da una commozione che dice molto più di qualsiasi parola. È una casa immaginata, desiderata, ereditata e molto sognata. Queste due case non sono separate, si incontrano continuamente. La nostalgia di una casa negata alimenta la mia ostinazione nel costruirne una nuova. E la forza che trovo nelle relazioni che ho creato qui mi dà il coraggio di non rinunciare all'idea di un ritorno. Per me casa è questo movimento, è la rete che tengo stretta oggi. E la speranza di poter un giorno tornare senza paura. È la forza che nasce quando ciò che ti è stato tolto non smette di chiamarti, ma tu scegli comunque di restare, di creare e di amare.